Mi sognai fra fosca e il chiaro. Mi sognai fra fosca e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento.

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di faceste faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi. Quel gran volo crede addio.

il genitor. Felicissima regina, l'ole la tua di verrà, e di nono la dozzina di nepote bracerà. Ora il piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Felicissima regina, l'ole la tua di verrà, e di nono la dozzina di nepote bracerà.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppi tramontana? Non ho conosciuto.